Ani zare gamare, bama bagamare, zani zare gamare. Da zani zare gaga gamare, zani bama bagaga gamare, zani mama bagaga gamare, zani.